0: Se sei della Vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo tanto hate, una famiglia.
1: Tanto hate, non sei di Pucca. Sei di Pucca, non sei di Pucca.
0: Io ci sono sempre per te.